grazia d'or inusitata io veder ti chiedea. Ragion possente a ciò mi trasse, pria che in ciel biancheggi l'alba novella dalle patrie sponde. Lungi sarò